Wala kuna baridi flani hivi. Kwa sige ukashusha kabisa joto ha? Ninahitajika joto. Zindako.